0: Vi nani di nuovo.
1: Vi nani.
0: Can you carry me over to Criminal District Court in New Orleans? N10.
1: Oh.

0: ti immagino.
1: Che si fa? Un
0: Quindi mi meraviglierei.
1: po' sì. Un
2: Bravo 44, you know.
1: po'
2: Good evening, man. What's your name?
3: Be 13 over.
1: 13.
3: An 8-9 watch.
1: Sure.